Luas full minute wa tenele tulayon ol ne fuvang al fiafi ya to tonole la tatu se atu a fo fainga pa angam opinga tfailang ya la I tala taulong longo before mas nel tau tu am la unanga su fongo sa tonga ya I lea stofi ma lea stofi ya fa pena fo ya solulu ya I tau tu al su fongo sa tonga le wala level valu tesi ma leva win farm al moel si ma ya lo fa fongo